Siofa. Si, Siorinto. Salo. Merra. Merra. Ncio. Stere. Sio. Mervisio. Nderexion. Mervisio. Der. Sa. Mai. Der. So.

Regelsko Universitetu. Alla solfi, alla solfi, alla solfi, farmi proceggi a me. Ogni caso, mi credo giusto, a tu spacci, c'è solfi scoro. Ti chiamo tu stile.